tu che sai tutto cos'è questo vivere, questo andar chissà dove o in nessun dove a sbattere, quando poi alla fine non resta nient'altro che polvere.